0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM es
2: la neta,
1: la radio que conecta.